0: di cure si dona di letto e s'accorre da magico tetto tra la folle de credere ognuno Salvatore fa lecci con me
1: e s'accorre a marelli sospetto e non posso venire che per

0: potenti,
1: sì.
0: Però dissi, voi leggi si scherzi,
1: sì.
0: Ma la vita di caro non è.

Di scherzo te follia si fatta profezia. Di scherzo te follia si fatta profezia. Ma come fa?

0: e celati lassù a noi mira
1: ci son
0: congiurati
2: o cielo
0: la sai che tanto serrato così che manteso per un dell'agato e intesi tra uno a proromper l'ho visto il conte

0: da scorta risol. L'amico accento vi risollevi il cor.
1: Appoggiatevi
0: a me. Appoggiatevi a me.

mal fratello, voi dicendi agonia di vendetta senza requie di gona, qual parte assegnaste?

0: di questo. Morte,
1: sì, morte,
0: ma non verrà.
1: Chi riparmi?
0: Io aspettarlo e vado.
1: Come?
0: Perché il nostro sovello altrove.
1: Posso altri cantatrice?
0: Se mi sfuggirà di mano. Andate basso, al punto lo sguardo mi fermò.
1: E chi?
0: Quello a sinistra, dal breve domino.

0: via.
1: Tu sei il lupo.
0: Lo scarre tu sei.
1: Cagnella nera.
0: Ah, bravo. E ti far dunque convenienza questa, e mentre il conte dorme, tu ci voglia da

0: tutto.
1: E compromettere di voi chi ve l'ha detto?
0: Offendi, per confidenza che...